0: profondo, ho un freddo cane.
1: E Dio Marcello, non ti nascondo che non credo al sudor della fronte.
0: Ho diacciate le dita.

0: Voci scuse. Non c'è nessuno! È chiuso!
1: Una parola.
0: Sola.
1: Affitto.
0: Olà! Date una sedia.
2: Presto!
1: Torre, vorrei.
0: Se che vuol bere.
1: Grazie.
2: Tocchiamo.
0: Tocchiamo.

0: Marcello un di
1: l'amor, Marcello cede,
0: la fraschetta l'abbandona,
1: e sa mai quel che avverrà,
0: per poi darsi a miglior vita,
1: non cercare sa.

0: colline, tra golfe tu, Marcel,
1: si ha lasciato.
0: Oh,
2: ho 30 soldi in tutto.
0: Dove? Non c'è più.

0: da Fazio.
1: Aspetta, che non è mi aspetta. C'è qualche trama.
0: Qualche mistero.

0: facimi un nappo, si bevi, io pacco. Mi sia permesso al nobile consesso.
1: Basta, schiaccio, rompe il tuo.
0: Mi ispira irresistibile l'estro della romanza.
1: No, no, no!